gefährlich, doch. Cagliate le arci e le cielo con la pigra quando va, no, no, no, no, no, no, no, no. Cagliate le arci e le cielo con la pigra quando va. Recuzcurri e cielo già vesci che la pigra c'è. Lo che cagli e cielo già vesci come sta tutto lo che cagli e lo micchi. Vamos, callad lugar, callad lugar, callad lugar, callad lugar. Tienes que salir diferente en esta tarde. Tienes que salir diferente, más.